0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio!
2: Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

saper cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente, con l'anima sbiadita,

da inventare, come castelli in mare, fin dove arriverò. Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te, per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

0: mio tempo. Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Stai ascoltando Hard

lasciassi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato, è buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

0: questa volta.
1: Stai ascoltando Heart

0: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto
1: su Art Radio ogni sabato alle 10
0: con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi come può mancare il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo è molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Chat Radio.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

a tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Intervista. Musica d'altri tempi. Giovialità. Allora ricorda, Art Radio, il giovedì alle 24.

0: Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7, VAR variante Formia-Garigliano, è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 7, via Appia, è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30 Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio. Let's go.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: All day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.
7: Non sono insicuro che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, infine

0: radio.
1: No, è mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano. In via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud soleggiato in Sardegna. Instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: E voilà amici, ci siamo anche quest'oggi. Ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: E siamo pronti per un'altra puntata dedicata alla musica italiana, ovvero Italia in sette note, la storia della musica nazionale dagli anni 60 ai giorni nostri. Praticamente sono sei decenni e quindi sono sei canzoni, una canzone per ogni decennio. Ovviamente provate a pensare da dove partiamo.
3: Partiamo infatti dagli anni 60 e iniziamo andando ad ascoltare un brano che vinse il disco per l'estate nel 1968, ottenendo un enorme successo e piazzandosi al 12° posto nella classifica dei singoli più venduti dell'anno in Italia. Lui è Riccardo Del Turco e il pezzo che ascolteremo è Luglio.
2: In una versione tuttavia rimaneggiata, non è l'originale, anche perché l'originale era tutt'altra cosa, ma noi abbiamo pensato di regalarvela in questa veste più recente.
4: Col

0: Abbiamo ascoltato uno dei più grandi successi di Riccardo Del Turco con Luglio, in una versione un pochino più moderna, e adesso ci spostiamo negli anni 70. Cosa dici, Marco?
1: Intanto rimanendo con una formazione nata negli anni 60, perché gli Equipe 84 nacquero intorno alla metà degli anni 60, in questo caso però li ritroviamo con questo singolo di inizio anni 70, Pomeriggio ore 6.

0: È un vero e proprio inno alla voglia di vivere dei giovani questo pomeriggio ore 6 degli Equipe 84, si era all'inizio degli anni 70 ed ora ci spostiamo di almeno una decina d'anni.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare una coppia che ha fatto la storia della musica italiana. Il brano fu presentato ad un festival di Sanremo nel 1982, piazzandosi al secondo posto. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è Felicità e loro sono Albano e Romina.

0: Bellissima ragazzi, abbiamo appena ascoltato uno dei tanti pezzi celebri di questa fantastica coppia che ha fatto sognare tantissimi di noi con la loro bellissima storia d'amore. Vi abbiamo proposto Felicità e loro erano Albano e Romina.
1: Sicuramente la coppia, diciamo, simbolo degli anni Ottanta, perché insomma hanno rappresentato davvero la coppia di persone celebri, di persone della canzone Felice. Vabbè, dopo ognuno naturalmente ha le sue vicissitudini. Allora, siete all'ascolto di Italia in sette note, l'appuntamento con la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone dietro l'altra, una canzone per ogni decennio, da un festival di Sanremo ad un altro festival di Sanremo. Qui si era all'inizio degli anni 90. Lei è Mia Martini, la ritroviamo quest'oggi con un pezzo triste, ma anche con un filo di speranza. Gli uomini non cambiano.

0: Avete singhiozzato insieme a me ascoltando questa Gli uomini non cambiano di Mia Martini, scritta per lei da Marco Masini. E adesso ragazzi ci diamo un po' di carica perché negli ultimi minuti ci siamo un po' troppo ammorbiditi.
1: Infatti passiamo ad un gruppo fondato da Francesco Sarcina nei primi anni 90 e che dopo alcuni anni di anonimato ha fatto breccia al grande pubblico nel 2003 con Dedicato a te, che ora vi offriamo. Stiamo parlando delle Vibrazioni.
0: Ci serviva un po' di carica perché davvero ci siamo un po' troppo ammorbiditi.

0: abbiamo appena proposto le vibrazioni con Dedicato a te. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, andando ad ascoltare un brano che Marco ci presenterà.
1: Dal rock giovane, almeno di allora, nei primi anni 2000, ad un rock più adulto, quello di Vasco Rossi, che praticamente è sulla breccia dell'onda dalla fine degli anni 70 e sembra non perdere un colpo. Lo ritroviamo quest'oggi con questo motivo intitolato Dannate nuvole di qualche anno fa.

0: noti, sette note, lo completiamo con il rocker italiano sicuramente più conosciuto e più amato nel nostro paese, non per togliere null'altro agli altri. Vasco Rossi chiude tutto e noi, Marco Mari
1: e Angela, vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi,
0: alla prossima.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari. Ok, Italia.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
1: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Riba, ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si sono registrate decine di repliche e molti danni, ma al momento nessuna vittima.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma, targata centrodestra, prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del Premier.
1: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale di Roma, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, è stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto.
2: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
1: Il tennis, quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai. Si chiude oggi il secondo turno con il ritorno in campo di Matteo Arnaldi e l'esordio di Luciano Darderi. Il ligure in campo contro lo statunitense Taylor Fritz. Il primo avversario dell'italo-argentino invece sarà il greco Stefanos Tsitsipas. E anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, campione pochi giorni fa all'ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. A Pechino invece è il giorno delle semifinali del torneo femminile. Prima Andreeva Bartunkova, poi Zheng Mertens.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7, VAR variante Formia-Garigliano, è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: programmazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
6: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
7: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
6: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
7: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
6: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone. Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
1: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
1: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
1: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
1: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
6: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
7: Amici all'ascolto, siete pronti? Sta per cominciare una nuova puntata di Scappati in Casa. Io sono Pier Francesco Esposito, saremo insieme per circa un'oretta e anche questa puntata sarà densa, ricca di cose da raccontarvi e soprattutto di giochi da fare. Perché come ben sapete c'è il gioco principale di Scappati in Casa che è l'Identikit, quindi tre indizi, solamente tre indizi, e vi dico anche che a volte non sono abbastanza tre indizi per indovinare chi è il personaggio famoso che si cela dietro appunto l'identikit di Scappati in Casa. E poi l'immancabile appuntamento con il social radar, quindi le notizie, le cose più buffe, tutte le vicende che sono diventate virali in queste settimane sui social. E poi, come può mancare nella seconda parte, l'oroscopo di Scappati in Casa, quindi la classifica dei segni partendo dal peggiore al migliore per quanto riguarda questa settimana. E allora siamo pronti per cominciare con la nostra

Eccoci, quindi una nuova puntata di Scappati in Casa. Allora, cominciamo subito con l'Identikit, quindi il nostro gioco. Quindi, come al solito, se volete potete prendere appunti, poi non lo so dove, magari siete in macchina, state ascoltando la radio, che siete in macchina o magari al lavoro, ecco. Quindi, se non potete scrivere, non lo fate, ma mantenete tutto in memoria anche, non lo so, non so se la vostra è buona di memoria, la mia non è proprio delle migliori, quindi vedete voi quella che è la strategia migliore per indovinare quanto prima chi si cela dietro il nostro Identikit. E allora il primo indizio. Allora, questa persona, pur essendo americana, ha trascorso gran parte dei primi 12 anni della sua vita tra Stati Uniti e Germania. La madre era infatti una cantante lirica tedesca e il padre un insegnante di canto americano. Attenzione, perché vi do anche un altro indizio, perché si tratta di una donna, ok? Da bambina, tournée, teatri e musica classica erano per lei praticamente la normalità. Ah, e aggiungo anche un altro dettaglio: parla il tedesco. Avete già capito di chi si parla? Dai, impossibile, con un indizio avete già indovinato. Su Scappati in Casa c'è Gianna Nannini con Marrakesh.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa, io sono Pierfrancesco Esposito. Allora, stiamo giocando insieme intanto con l'Identikit, però lo mettiamo in pausa perché i più affezionati sanno che è arrivato il momento del Social Radar.

Allora, con il social radar di oggi parliamo di un fenomeno che, se usate TikTok o Instagram, probabilmente vi è già capitato di vedere. Sto parlando dei video Day in My Life, cioè una giornata nella mia vita sarebbe la traduzione. E solo che la cosa simpatica è che ormai non servono più i viaggi alle Maldive, spendere un sacco di soldi per ostentare la propria vita sui social. La nuova tendenza è infatti una normalissima quella di filmare una normalissima giornata lavorativa. Quindi la sveglia, il caffè, il tragitto verso l'ufficio, beige, computer, insomma, se lavorate in azienda, quindi pausa pranzo, palestra e poi ritorno a casa. La parte più curiosa è che questi contenuti stanno diventando un vero e proprio business. Pensate che il numero di creator professionali negli Stati Uniti è cresciuto enormemente negli ultimi anni e anche grandi aziende hanno iniziato a sfruttare i propri dipendenti per raccontare la quotidianità lavorativa sui social. Insomma, siamo arrivati a un punto in cui aprire Outlook alle 9 del mattino può diventare anche lì un contenuto. E sai che secondo me poi alla fine è anche questa un po' la cosa più incredibile, cioè per anni abbiamo pensato di rendere incredibile la nostra vita, quando in realtà è la normalità che in realtà funziona comunque sui social. Cioè, dipende da quanto siete bravi a intrattenere. Quindi anche una giornata di lavoro, se filmata e editata bene sui social, può farvi fare un sacco di like e mi piace. Su Scappati in Casa c'è Noemi.

0: più.
1: E allora torniamo a giocare con quello che è l'identikit, perché è arrivato il momento di svelarvi quello che è il secondo indizio. Allora, la sua prima apparizione su un palco risale addirittura all'età di 5 anni, quando partecipò a una produzione lirica in Germania. Da bambina cantò anche in un coro a Norimberga. Allora, voi mi starete dicendo, starete pensando, vabbè, allora, viene da una famiglia in cui il canto lirico, insomma, era abbastanza diffusa, perché la madre era una cantante lirica, il padre un insegnante di canto, e se è apparsa a 5 anni su un palcoscenico e cantava appunto in un coro a Norimberga, allora probabilmente si tratterà di una cantante. Ebbene, cari ragazzi all'ascolto, vi state sbagliando, perché il pubblico mondiale la conosce decisamente per tutt'altro. Avete già qualche idea? Su Scappati in casa c'è Irama.

0: runway.
1: Questo è Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Vi ricordo quelli che sono i miei social, così se volete potete anche insultarmi se il gioco di oggi dell'identikit è particolarmente complesso. Allora, mi trovate su Instagram come Nefra Official e invece invece su TikTok con Nefra Off con la doppia F finale. Tra poco vi svelo il terzo indizio dell'identikit di Scappati in Casa. Ma prima qui c'è Olly.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sai?

Arista. Qualche anno dopo sarebbe diventata protagonista di uno dei film d'azione, e quindi qua sottolineatelo sul vostro blocco note, più famosi degli anni 90, ambientato quasi interamente su un autobus che non poteva rallentare. Avete capito di chi sto parlando? La soluzione ve la svelo tra pochissimo, restate lì e come al solito non cercate su Google o con l'intelligenza artificiale, altrimenti non ve la do per buona, è inutile.

0: Insomma, avete capito chi è che si cela dietro l'identikit di Scappati in casa? Ve lo svelo tra poco nella seconda parte, restate lì. Scappati in casa.
1: Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.
0: Ed eccoci, seconda parte di Scappati in casa. È arrivato il momento di svelarvi il personaggio a cui è dedicato il gioco di oggi, l'identikit di oggi. Allora, breve recap, perché magari c'è qualcuno che si è collegato solamente adesso. Quindi una persona che, pur essendo americana, trascorre

corso gran parte della vita tra Stati Uniti e Germania. La sua prima apparizione su un palco risale all'età di 5 anni, quando partecipò a una produzione lirica in Germania. È una cantante? Ahimè, no. Si trasferì a New York, mentre studiava recitazione si manteneva lavorando come cameriera e barista. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Sandra Bullock. Nata negli Stati Uniti da madre tedesca e padre americano, trascorse quindi buona parte dell'infanzia tra America e Europa, seguendo la carriera lirica della madre. Quindi salì sul palco già da bambina, come dicevamo, quindi in un coro a Norimberga, e poi a New York tra i vari lavori, procurava da vivere per studiare appunto recitazione. Quando arriva il successo mondiale, arriva nel 1994, dopo Speed, il film. E quindi diciamo che prima degli Oscar e dei Red Carpet, insomma, ha fatto tanto nella sua vita. E ci siamo, perché è arrivato anche il momento, forse uno dei più interessanti di Scappati in Casa, è il momento dell'oroscopo. Quindi restate lì, perché chissà, magari il vostro segno potrebbe essere il migliore della settimana. Su Scappati in Casa c'è

E allora cominciamo subito con la classifica dei migliori segni dell'oroscopo di Scappati in Casa. Allora, come già sapete, partiremo dal segno purtroppo peggiore e poi piano piano ci sposteremo verso il vertice appunto della nostra classifica. E allora cominciamo subito, perché già li sento un po' lamentarsi, parliamo dei nostri amici del segno dell'Acquario. Allora, cosa dicono le stelle? Amici dell'Acquario, settimana un po' dispersiva. Avete tante idee, ma il rischio è volerle seguire tutte contemporaneamente. Sul lavoro concentratevi su una cosa alla volta e nei rapporti evitate di sparire e poi ricomparire come se niente fosse. Non è che potete fare come vi pare, amici dell'Acquario. Vediamo chi va un pochino meglio, ma sempre diciamo nella parte non proprio migliore della nostra classifica. Bene, abbiamo il Toro. Allora, cosa dicono le stelle per il Toro? Qualcosa vi costringe a cambiare programma e sappiamo bene non è esattamente la vostra attività preferita. Prima di irrigidirvi, però, provate a vedere se questo cambiamento potrebbe persino essere utile. Decimo posto invece è il posto del Cancro. Emotività alta e qualche parola potrebbe pesarvi più del necessario. Cercate di non costruire interi film mentali partendo da un messaggio visualizzato e senza risposta. Bene, amici del Cancro, nel senso, è così, voi tendete sempre a farvi dei film, invece no, mettete in pausa il Netflix mentale e insomma, a volte un messaggio è solamente un messaggio. Leone è al nono posto. Non è una settimana negativa, ma attenzione alla voglia di essere sempre al centro della scena. Qualcuno intorno a voi potrebbe avere bisogno soprattutto di essere ascoltato. Quindi Leone, apritevi anche un po' agli altri.

0: domenica.
1: Eccoci tornati, l'oroscopo di Scappati in casa. Brevissimo recap per chi si fosse appena sintonizzato. Allora, 12° posto per l'Acquario e poi a salire abbiamo Toro, Cancro e Leone. Allora, vi svelo il resto della classifica. 8° posto il Capricorno. Allora, cosa ci dicono le stelle per quanto riguarda i nostri amici del Capricorno? Siete concentrati sugli obiettivi, ma forse un po' troppo. Ricordate che non tutto ciò che fate deve avere necessariamente un risultato o una scadenza. Capricorno, prendetevela un pochino più con calma. 7° posto per i gemelli, quindi poveri gemelli che sono ancora un filino dietro la metà della classifica, quindi ancora nella parte non proprio, diciamo, fortunata di quella che è la nostra classifica, ma magari settimana prossima vi andrà meglio. Allora, quindi 7° posto gemelli, settimana piena di contatti, ma attenzione alle promesse fatte troppo velocemente. Prima di dire certo che ci sono, controllate almeno l'agenda, e se non avete l'agenda come me almeno ricordatevi gli impegni, perché io a volte faccio un po' così anche se non sono del segno dei gemelli. E allora saltiamo verso la metà, quella un pochino in cui le stelle sono state un pochino più clementi, e abbiamo al 6° posto lo Scorpione. Cosa ci dicono le stelle per quanto riguarda lo Scorpione? Energia in ripresa. Una situazione che negli ultimi giorni vi aveva irritato potrebbe finalmente chiarirsi, a patto che accettiate di parlare invece di aspettare che l'altra persona legga la vostra mente. Questa è una cosa un po' complessa, insomma, da fare. 5° posto per i pesci, una buona settimana soprattutto sul piano creativo. Un'idea che sembrava soltanto una fantasia potrebbe diventare più concreta. E vediamo in amore, perché poi alla fine è la cosa che effettivamente ci interessa. In amore però cercate segnali reali e non soltanto quelli che vorreste vedere. Avete capito, amici del segno dei pesci? Su Scappati in casa c'è tanto

E ci stiamo avvicinando verso quello che è il podio dei segni di scappati in casa, il podio dell'oroscopo appunto di scappati in casa. Brevissimo recap dal 12° posto, quindi l'acquario, il toro, cancro, leone, capricorno, gemelli, scorpione, pesci. E ci siamo vicini alle prime posizioni. Allora, quarto posto per il segno della Vergine. Siete nel vostro periodo e questa volta anche il cielo sembra collaborare. Organizzazione, lucidità e una piccola soddisfazione, soprattutto lavorativa, potrebbe arrivare. Provate soltanto a non analizzarla fino a rovinarla. Ok? Quindi ragazzi della Vergine, fatemi questa promessa e cercate insomma di non rovinarla perché siete sempre estremamente schematici. E allora ci avviciniamo, anzi è il momento di svelarvi il podio della classifica. Terzo posto, quindi potrebbe già cominciare un pochino a festeggiare, è l'Ariete. Quindi energia alta e possibilità di sbloccare una situazione rimasta ferma. Se dovete proporre qualcosa, parlare con qualcuno o prendere iniziativa, questa è una buona settimana per farlo. Ed è una buona settimana anche per il secondo posto della nostra classifica, che è occupato dal segno della Bilancia. Quindi ottimo momento per gli amici della Bilancia, soprattutto per i rapporti personali. Avete fascino, diplomazia e una capacità particolare di trovarvi al posto giusto nel momento giusto. Una conoscenza potrebbe diventare più interessante di quanto pensavate. Insomma, ragazzi della Bilancia, qualcosa di interessante all'orizzonte questa settimana. Su Scappati in casa c'è Rose Villain.

È arrivato il momento tanto atteso, il momento di svelarvi chi è al primo posto della nostra classifica, della classifica dei segni zodiacali di Scappati in casa per quanto riguarda questa settimana. Il primo posto è occupato da... dal Sagittario! Quindi complimenti, amici del segno del Sagittario. Allora, cosa dicono le stelle per quanto riguarda questa settimana? Avete energia, voglia di movimento e soprattutto quella leggerezza che vi permette di affrontare meglio anche le situazioni più complicate. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante o una possibilità di fare qualcosa di diverso dal solito. Bene anche i rapporti, siete diretti, spontanei e particolarmente convincenti. Se qualcuno vi propone un'uscita, un piccolo viaggio, qualcosa deciso all'ultimo momento, stavolta non fate troppi calcoli, piuttosto andate. Bene, amici del Sagittario, buttatevi che questa è la vostra settimana. Bravi, bravi, bravi.

E con il Sagittario al primo posto della nostra classifica, purtroppo siamo arrivati anche oggi, ahimè, al termine di questa bellissima puntata insieme. Vi ricordo i social, soprattutto perché potete suggerirmi i personaggi e gli indizi da inserire nel nostro gioco, che è appunto l'identikit di Scappati in casa, e mi trovate quindi su Instagram come Nefra Official e su TikTok come Nefra Off con la doppia F finale. Spero vi siate divertiti, per me è stato come sempre un grande piacere accompagnarvi in questa oretta insieme. Scappati in casa ritorna sempre qui. Alla prossima, un abbraccio e un saluto da Pierfrancesco Esposito. Ciao! Scapp-

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio. Everything fine, I still-

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
1: Art Radio. La storia continua.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7, VAR variante Formia-Garigliano, è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 7, via Appia, è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

che si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scuole.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire «Sto arrivando». Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: quiero.
1: Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana: Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone: non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine, riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone, hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci, il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli, guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione, l'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.
2: Art Radio. Solo grandi successi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Ok, everybody listen up.
4: More music
5: all day, every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
8: Art Radio Prima.
9: Art Radio Prima.
8: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
11: More music.
12: We need to warn people.
13: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
14: Così è cosa, radio show su Art Radio.
15: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
14: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

Bentornati al consueto appuntamento con Art Vintage. Oggi parliamo di Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, Bagnara Calabra, 20 settembre 1947, Cardano al Campo, 12 maggio 1995. È considerata una delle migliori cantanti della musica leggera italiana, dotata di ampia estensione, di duttilità nel passaggio fra vari registri e di una vocalità capace di coniugare note passionali a note più drammatiche con facilità, nonché caratterizzata dal suo essere sofisticata e con una forte intensità interpretativa. Il suo album di esordio Oltre la collina e il singolo Padre davvero sono giudicati tra i migliori lavori della musica leggera. Successi come Piccolo uomo, Donna sola, Minuetto, Inno e Stelle stan piovendo al mondo. Donna con te, che vuoi che sia, Se t'ho aspettato tanto, Per amarti e La costruzione di un amore. La consacrano tra le protagoniste della musica italiana degli anni 70. Decennio del quale raggiunge una grande popolarità sia nazionale sia internazionale. È l'unica interprete femminile ad aver vinto due Festival Bar consecutivamente, rispettivamente nel 1972 con Piccolo uomo e nel 1973 con Minuetto. Tra i sodalizi più significativi, il primo con Charles Aznavour, che culmina il 10 gennaio 1978 con un recital all'Olympia di Parigi. Il secondo con Ivana Fossati, col quale si instaura un sodalizio artistico e sentimentale di cui è frutto l'album Danza del 1978. Ritorna sulle scene nel 1981 in veste di cantautrice con il successo Ti regala un sorriso dopo due interventi alle corde vocali che ne modificano la timbrica vocale e l'estensione. L'anno successivo si presenta al Festival di Sanremo con Non finisce mica il cielo, scritto sempre da Fossati, dove riceve il premio della critica che viene istituito proprio per la sua interpretazione e che dal 1996, anno successivo alla sua scomparsa, prende il nome di premio della critica Mia Martini. Nel 1983 decide di ritirarsi dalle scene fine al 1989, quando presenta Sanremo Almeno tu nell'universo, che la riporta al grande successo. Seguono anni di collaborazioni caratterizzate da canzoni come Donna, Gli uomini non cambiano, La nevicata del 56, Con me, in coppia con Roberto Murlo ed Enzo Gragnagnello, e Stiamo come stiamo, in coppia con la sorella Loredana Bertè. Ha rappresentato per due volte l'Italia all'Eurovision Song Contest nel 1977 con Libera al 13° posto e nel 1992 con Rapsodia al 4° posto. Nel 1998 anche Renato Zero le ha dedicato una canzone dal titolo La grande assente, incluso nell'album Amore dopo amore. Enrico Ruggeri e Negromaro le hanno dedicato due canzoni inedite, rispettivamente intitolato Fango e stelle e Scusami mi. Inoltre le sono state intitolate l'anfiteatro Castiglione Cosentino, il piazzale a Spezzano della Sila, Somma Vesuviana, il monumento a Bagnara Calabra, Parco a Roma, vie nelle città di Roma, Biella, Calenzano, Bagnara Calabra, Acuto, Bisignano, Osimo, Pontenure, Sersale, Soveria, Simeri, un'altra nella frazione abruzzese di Bazzano dell'Aquila, costruito a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Un belvedere a Messina, Sala Convegni a Napoli, Giardino a Ravenna, passeggiata a Cavaria con Premezzo a Varese. Il 20 settembre 2012, su invito di Loredana Bertè, nasce la fondazione Mia Martini Ollus, che senza alcuna finalità di lucro ha come scopo quello di promuovere e supportare prevalentemente, con ogni mezzo, la promozione e la valorizzazione dell'opera nella vita, nell'immagine artistica di Mia Martini, al secolo Domenica Adriana Rita Bertè, e degli altri componenti della famiglia Bertè nel mondo. Ebbene, tutto per Mia Martini, ci sarebbe tantissimo da dire perché è una grandissima artista. Intanto vi lasciamo con una delle sue più belle canzoni e vi diamo l'appuntamento a domani con un nuovo Art Vintage. Da Roberto Di Baldi è tutto. Buon proseguimento con i programmi di Art Radio.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Stai ascoltando Artradio.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano il maltempo, una delle regioni più colpite di questi giorni è la Campania, dove fino alle 15 resta in vigore un avviso di allerta arancione. Nella serata di ieri a Napoli si è verificata una frana nella zona di Mergellina ed è stato necessario procedere all'evacuazione a scopo precauzionale di 3 appartamenti. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona del Basso Ionio. Nel litorale a sud di Roma i comuni di Nettuno e Anzio si muovono verso lo stato di calamità. Nelle ultime 24 ore sono infatti caduti 80 mm di pioggia.
2: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi, Movimenti Studenti Palestinesi, Giovani Palestinesi d'Italia, Associazione dei Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni.
3: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino tuona una decisione indegna e disonesta. Sale intanto a 12 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.
2: La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato di essere impegnata in un'operazione su larga scala contro il personale e le capacità militari degli Houthi in Yemen. Sono stati distrutti 136 obiettivi. L'alleanza ha inoltre affermato di essere al lavoro per smantellare e distruggere la rete missilistica balistica degli Houthi, fornendo al contempo supporto aereo alle forze armate ufficiali del paese. Una mossa che arriva dopo l'intensificarsi degli attacchi dei ribelli.
3: Si celebra oggi la giornata dedicata alla salute mentale. Tantissime le iniziative da nord a sud Italia, in ASL, ospedali e sedi istituzionali. Per l'occasione saranno illuminati di verde i monumenti in diverse città. Dalla depressione ai disturbi più gravi, compresi quelli alimentari e psichiatrici, sono almeno 8 milioni gli italiani con problemi di salute mentale. Una stima in crescita negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani, e secondo il rapporto del Ministero della Salute, l'uso delle tecnologie digitali è tra i principali indiziati.
2: Max Verstappen vince la sprint race del Gran Premio di Singapore davanti a Hamilton e Leclerc, che si è dovuto difendere comunque fino alla fine dall'attacco di Antonelli, che chiude quarto e sale di 2 posizioni e altri 2 punti. Va a più 89 su Russell nella classifica mondiale. Disastro McLaren all'ultimo giro. Norris attacca Piastri in curva 4, ma si toccano. Il pilota britannico riparte in 8ª posizione, mentre Piastri è rimasto fermo alle barriere. Respira così Leclerc, crollato a 13 secondi da Hamilton.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ok, everybody listen up. More music.
5: All day, every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
8: Artradio Prima.
9: Artradio Prima.
8: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
11: More music.
12: We need to warn people.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Vorrei questo maglione rosso. O forse blu. Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7, VAR variante Formia-Garigliano, è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Francalandi presenta Nostalgicamente. Buon ascolto.
1: Eccoci qui, il consueto appuntamento con la nostalgia. Io sono Franca Landi e sono pronta ad aprire solo per voi il mio cassettino dei ricordi. Canzoni dedicate a voi, offerte da Art Radio, dove il sogno continua. Già, il sogno, che per chi all'ascolto può sembrare una semplice frase, ma non per me e per chi è dietro quel vetro. È più di una frase, è come dire ma io preferisco spiegarvelo sulla giostra di note, che notoriamente sono 7, ma io vi donerò l'ottava. Vado ad incominciare, perché vedo dei cenni dalla regia.

Quante volte l'amore e l'affetto nei confronti di una donna sono stati oggetto di una canzone? Non si contano nemmeno. I nomi femminili che hanno dato il titolo a canzoni italiane sono tantissimi, dai più utilizzati, Anna, Giulia, Laura, fino a nomi particolari come quello che andremo ad ascoltare fra poco e che abbiamo già ascoltato, a Iris di Biagio Antonacci. Il maggior numero di canzoni dedicate a un nome femminile si trovano nella discografia di Lucio Battisti, di Antonello Venditti e di Vasco Rossi. Non sempre però il rapporto con queste donne è semplice. Spesso a rivolgersi a loro sono uomini tormentati e quasi ossessionati da quel nome che rimane in testa e che non se ne va.

bella questa canzone, era Futura 1980, Lucio, grande Lucio. Lui era già avanti con i nomi belli da dare ad una donna. Nostalgicamente insieme a Franca Landi, musica degli anni passati, anni brillanti per la musica, dai 60 ai 90 di anni naturalmente. Oggi parleremo solo di nomi di donne, come avrete notato. Ci vogliono 5, 6, 7, 15 programmi per mandarli in onda tutti, ma ci penserò. E quando io dico ci penserò, è già fatto.

La voce bianca più nera che ci sia era Fausto Leali, 1968, e la canzone era Deborah. Fausto Leali con questa canzone si esibì sul palco dell'Ariston insieme a Wilson Piquet e certamente, secondo me, è il suo cavallo di battaglia. Continuiamo con nostalgicamente il nostro programma, il mio programma. Io sono Franca Landi che vi rinnova il buon ascolto. Stiamo esplorando le canzoni con il nome di donna. Abbiamo ascoltato Sara di Antonello Venditti, abbiamo ascoltato Futura di Lucio Dalla, abbiamo ascoltato appunto Deborah di Fausto Leali ed ora una signora piccolina, poco piccolina, perché è Signora Lia.

0: successo indimenticato del cantautore romano Claudio Baglioni, una canzone basata sull'infedeltà e il senso di tradimento che segna l'animo di chi lo subisce sotto qualsiasi forma. Signora Lia nasce con un episodio molto curioso, questo è dichiarato dallo stesso Baglioni. Signora Lia è uno dei miei primi successi, ma in realtà era intitolato Signora Lai. Stavo per registrare in studio il provino alla RCA di Roma. I tecnici in regia indossavano il camice bianco e una spilla con il loro nome. Mentre stavo per cominciare, ho visto che il capo dei fonici si chiamava Lai di cognome e la mia canzone era tutta basata sull'infedeltà coniugale della signora Lai. Temendo che ciò mi rovinasse, e l'avrebbe fatto sicuramente, la carriera, decisi all'improvviso di cambiare in Lia, titolo cambiato in Zona Cesarini, insomma, per quella che sarebbe diventata una delle canzoni più nostalgiche e amate dal suo pubblico.
1: Lo sa.

era Peppino Di Capri e Roberta del 1963. State ascoltando nostalgicamente programma immatricolato Francalandi e targato Art Radio. Art Radio che offre musica di tutti i generi per tutti i gusti, oltre che almanacchi, sport, notizie, cucine e tante tante dirette video. Art Radio è su YouTube, Twitch, radio.it. La nostra pagina Facebook è www.artradio.it e per ascoltare i nostri programmi, la nostra musica, il nostro tutto, scaricate la nostra app gratuita.

A tutti i folli, i solitari, i ribelli, quelli che non si adattano, quelli che non ci stanno, quelli che sembrano sempre fuori luogo, quelli che vedono le cose in un modo differente, quelli che non si adattano alle regole e non hanno rispetto per lo status quo. Potete essere d'accordo con loro o non essere d'accordo, li potete glorificare o diffamare. L'unica cosa che non potete fare è ignorarli, perché cambiano le cose, spingono la razza umana in avanti. E mentre qualcuno li considera dei folli, noi li consideriamo dei geni, perché le persone che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo sono coloro che lo cambiano davvero. Steve Jobs.

0: Ah, bene. Abbiamo ascoltato Gloria di Umberto Tozzi, altro bel nome di donna. Oggi tutto il programma è dedicato ai nomi femminili, da Futura a Gloria. Tanti e tanti nomi. Nostalgicamente è l'anagrafe musicale e io sempre la vostra narratrice che vi porta a spasso nel dedalo musicale degli anni passati. Però è arrivato il momento dei saluti, è arrivato il momento della risentirci a presto, anzi a prestissimo, mi raccomando però, fate i bravi, domani, oggi lo siete già stati, ciao!
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Heart Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Italia nella morsa del maltempo. Allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Allerta gialla su altre 7 regioni. A Lipari esondati, torrenti e case allagate. In salvo i bimbi della scuola travolta da un tornado a Marsala. Danni nel Regino con Merito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno e Anzio. A Napoli si registra lo smottamento di un costone a Posillipo. A Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola.
2: È ricoverata in gravi condizioni una bambina dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casa Leone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nella terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
3: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
2: Con un secondo controricorso contro ex Ilva in amministrazione straordinaria, il primo presentato contro Acciaierie d'Italia S.p.A. e Holding, la difesa dei cittadini di Taranto, costituitisi in giudizio, chiede che la Cassazione respinga perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato il ricorso straordinario per Cassazione proposto da Ilva S.p.A. L'attività espone a pericolo i tarantini, produrre non è licenza di uccidere. Gli investimenti non hanno ridotto i rischi, lede il diritto alla salute, dicono.
3: Dall'estero, oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Nel corso della conversazione con Trump, il presidente russo si è mostrato molto comprensivo verso alcune proposte della parte statunitense relative alle misure di de-escalation, ha detto, citato da Interfax, il portavoce della Cremlino Peskov.
2: Il calcio, la Serie A torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali. Il campionato riparte dal match delle 15 tra Genoa e Fiorentina, ma con un ciclo di gare ravvicinate che può delineare gli equilibri per lo scudetto. Alle 18 si gioca Inter-Parma, con Chivu che pensa all'esordio di Stankovic dal primo minuto, con Çalhanoğlu in panchina. Gilardino prepara il suo esordio puntando sul 3-5-2. Recuperato Bernabé, in attacco la coppia Romero-Touré. Alle 20:45 in campo Napoli-Frosinone.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Yeah.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Radio.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore. Ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su Art

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
4: Stai ascoltando Heart Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
4: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
3: Davvero? E con quale gestore?
4: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
3: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
4: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
7: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
8: Questa è Art Radio.
9: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: You are listening to The Patty and Co. Show.
1: Welcome to Patty Radio Show.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. In un periodo storico come quello che stiamo vivendo di adesso, di guerre, di odio, di cattiverie e crudeltà, ho voluto preparare una trasmissione piena d'amore e passione che, diciamolo, sono gli unici ingredienti importanti della vita. Oltre alla salute, ai soldi, direte voi, certamente, ma Love and Sex Music è il titolo di questa trasmissione. Buon ascolto, parto subito con la prima traccia, Jungle Fever, loro sono le Chaka Chas.

Direi che si parte parecchio alla grande. Avete messo a letto i bambini, mi raccomando. L'abbiamo ballata con la pelle d'oca, almeno io. I got my mind made up, you can get it, girl. Loro sono gli Instant Funk.

Ha fatto parte della colonna sonora di un film piaciuto sicuramente meno del libro. Un libro sessuoso, come avrebbe detto la grande Anna Marchesini. Sto parlando di 50 sfumature di grigio, ma ciò che a noi interessa è la song Earned It per i The Weeknd.

La prossima traccia è una di quelle canzoni bellissime che suonavano nelle discoteche negli anni Ottanta. Era sicuramente, tra queste bellissime, c'era sicuramente Love for the Sake of Love di Claudia Berri. Brano poco ballabile, ma sicuramente uno dei più usati nei diversi mixaggi dai DJ. Diciamo si prestava molto bene.

Sunday è il terzo album in studio per il musicista e cantante soul e funky Curtis Mayfield. Da quest'album notevole del 1972 ho estratto Give Me Your Love.

Sicuramente è stato uno dei primi brani house e electric disc degli anni 80. 1987, Your Love di Frankie Knuckles.

Lost Without You, canzone di Robin Thicke che nel 2006 lui scrisse per sua moglie dopo averla tradita. Questo è ciò che fu detto erroneamente. In realtà l'uso della canzone, anni dopo, nel 2014, fu attribuita alla separazione del cantante con la moglie di quel periodo, a causa dei suoi continui tradimenti, mentre nel 2006 l'artista era in una profonda crisi di insicurezza, in quanto l'album precedente, il suo primo album, non aveva ottenuto un grande successo commerciale, e scrisse questa canzone per la sua prima moglie, Paula Patton, perché lei gli ricordasse quanto fosse amato, sexy e speciale. E Paola apparve anche in quel sensuale videoclip. Si cambia genere, Run to Me, lei è Candy Staton, 1976.

signori e signore, è arrivato il momento della saudade du Brasil. E che momento d'amorenge, passionenge sarebbe senza João Gilberto e la sua wave meravigliosa.

come ho già detto un miliardo di volte, ci sono cover e cover, e quella di Macy Gray a me piace parecchio, You Are the Sunshine of My Life.

Underground and Sexy erano Big Rob, Sir Charles Jones e R3. Chiudo la scaletta di questa sera con I Maze, Feel That You're Feeling, alla voce Frankie Beverly.

Dalla regia mi stanno facendo gli occhiacci che è arrivata la mia ora, nel senso non che muoio ma che devo andare via, e perché c'è poi quello dopo e poi ci sarà anche quello dopo e la radio è così. E quindi niente, buonanotte a tutti, buon weekend, alla prossima settimana. Fate i bravi, mi raccomando.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 VAR variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma in provincia di Roma. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
4: Snap. Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
5: Inizia ora la nostra diretta
4: su Art Radio.
5: Resta sintonizzato.

0: Ecco cosa amo di voi uomini. Quando credete che il destino vi abbia trattati ingiustamente, vi consegnate al male con una facilità persino commovente. Basta una disgrazia, una perdita, un pizzico di solitudine, ed eccovi pronti a gettare via tutto ciò che fino a un istante prima chiamavate virtù. Come se le sentinelle della vostra coscienza si mettessero a piangere al primo schiaffo del dolore. Il caro Faust è ormai maturo, cotto a puntino. Nella foga patetica di anestetizzare i suoi tormenti, si getterà a corpo morto su ciò che finora ha finto di evitare, o che ha solo immaginato di volere, il che è ancora più divertente. Sprecherà il poco tempo che gli resta, crollando sotto le lusinghe della mente. Dal suo Cristo si è già separato. Resta il finale di partita. Separarlo per sempre dalla natura.
1: Che inizio abbastanza inquietante, direi, tra virgolette. Non abbiate paura, amici di Art Radio, non stiamo dicendo messe nere, oppure non facciamo parte di una setta, ma siamo qui oggi pomeriggio. A proposito, bentornati con noi in questa diretta, diciamo fuori orario dai nostri classici orari, perché questa direi che è una sorta di appendice dello studio live, perché abbiamo degli ospiti oggi pomeriggio. Prima di presentarveli però saluto e ringrazio Roberto dietro al vetro di regia, e saluto tutte le persone che ci state ascoltando tramite, magari in macchina tramite DAB, oppure a casa con Alexa, con la vostra radiolina, o che ci state guardando tramite i social, tramite Facebook in particolare. Se lo state facendo, potete commentare durante questa piccola diretta per interfacciarvi con noi. Lo potete fare sia tramite commenti sotto appunto questa diretta, oppure tramite WhatsApp al 344 56 53 899, oppure ci scrivete un'email ad artradiodab@gmail.com. Detto questo, io do subito il benvenuto ai nostri tre ospiti, perché quest'oggi parleremo di uno spettacolo teatrale che andrà in onda ormai che avrà luogo, diciamo, sabato prossimo, il 17 di ottobre a Velletri, al Teatro Aurora, ed è il Faustbook. E quindi do il benvenuto in studio a Claudio Dezzi, Andrea Bafati e Camilla Acchione. Ciao ragazzi,
2: ciao,
1: benvenuti.
2: Ciao.
1: Allora, oggi parliamo di questo Faustbook, quest'opera di cui tu, Claudio, sei il regista, se non erro.
2: Sì, sì.
1: E poi loro due sono gli interpreti, gli attori, gli unici due attori di questo spettacolo.
2: Sì, anche se con ruoli molteplici, nel senso che Andrea chiaramente interpreta Faust, il personaggio di Faust, ma su più livelli, su più dimensioni, diciamo così. C'è una dimensione interiore e una invece sulla scena. Mentre Camilla interpreta ben tre, anche qualche personaggio in più, che sono la proiezione mentale di Faust, quello che succede al suo interno, nel suo inconscio, nella sua mente che continua a rimuginare, e al quale lei dà corpo, visto che sono pensieri quelli di Faust, lei dà corpo in scena a questi pensieri.
1: Corpo, perché poi interpreta anche ballando. Adesso ne parleremo, srotoleremo un po' tutto per quanto possibile, per non spoilerare troppo, ma per incuriosire le persone ed invitarle ovviamente a venirvi a vedere sabato prossimo. Allora, Faustbook ovviamente è quindi una rivisitazione, diciamo, del dottor Faust, immagino, che dal Faust, proprio un racconto popolare tedesco, parla appunto di questo patto col diavolo in cambio di conoscenza assoluta. Ecco, perché proprio Andrea, visto che non è che ci ha avuto poi tutto sto beneficio da sto patto col diavolo?
2: Questo ancora è in fase di accertamento e di verifica, non lo sappiamo. No, permettimi di spendere due parole su questa cosa, perché
1: certo,
2: giustamente
1: no.
2: Hai citato i riferimenti letterari che per noi, perlomeno per me, sono molto importanti. Questo progetto, chiaramente, lo dico subito, esclude il Faust di Goethe, che è un'opera monumentale che meriterebbe da sola di essere trattata e quindi trasformata eventualmente, se possibile, qualora fosse possibile, in uno spettacolo. Qui noi ci siamo limitati, io in particolar modo ho fatto delle ricerche su un progetto che comunque affonda le sue radici una ventina d'anni fa, sul Volksbuch sicuramente tedesco, quindi i racconti popolari, quando ancora venivano trasmessi oralmente, per poi arrivare sicuramente alla più famosa trasposizione, che è quella di Christopher Marlowe, cioè La tragica storia del dottor Faust. Ma in realtà il motore che ci ha ispirato di più è stato il Faust di Nicolas Lenau, che è un'opera romantica, quindi del romanticismo, che ha una visione estremamente pessimista, direi nichilista, dell'esistenza, ed è tutta incentrata appunto sui ragionamenti del protagonista, sul tormento interiore. E in questo Andrea mi sembrava particolarmente adatto sulla scena, con la sua capacità comunque di incarnare questo tormento e di rimuginare, che poi insomma è una delle caratteristiche che noi uomini contemporanei, intesi proprio come specie umana, ormai abbiamo imparato a fare spesso, cioè continuare a rimuginare piuttosto che agire. Però magari forse lui su questo riesce ad aggiungere qualcosa, Andrea.
3: Sì, no, sul rimuginare assolutamente, cioè non è a Faust, è proprio Andrea quello. E, diciamo che con Claudio avevamo... Da anni stavamo proponendo di fare qualcosa insieme, oltre alle nostre realtà, lui con Officina Teatro a Colleferro, io con A Mente Sveglia all'Ariano, tu ne sai qualcosa, e sì. Volevamo avere qualche progetto da portare in scena insieme, e lui ha proposto questo Faustbook che aveva in mente di fare quando era giovane, quando ai tempi...
2: Secoli orsù.
3: Sì. E quindi io ho colto subito l'occasione, perché innamorato proprio della storia e del personaggio e di come viene affrontato lo spettacolo, poi chi verrà potrà confermare, diciamo. Però ecco, quello che mi ha appassionato di più è proprio il dubbio che c'è in questa storia, in questo personaggio che può avere tutto, ma è sempre costantemente logorato dal rimuginare compulsivo ossessivo.

0: Eccoci rientrati, amici. Allora, un recap molto veloce. Siamo in diretta con Claudio Dezzi, Camillo Acchione e Andrea Bafati. Stiamo parlando del Faustbook, quest'opera che verrà riproposta perché già siete andati in scena a Colleferro e verrà riproposta appunto sabato sera, il pomeriggio. Al Teatro Ravelletri. Intanto ecco, ci arrivano altri messaggi. Anche Margherita, ho visto lo spettacolo a Colleferro, è meraviglioso. Io non ho dubbi, infatti andrò a Velletri sabato prossimo a vederlo perché sono stato abbastanza incuriosito soprattutto da questo elemento che poi io, avendolo conosciuto, diciamo, sotto forma
1: Comica.
0: Sì, di commedia, diciamo. Poi ovviamente l'ho visto in scena anche interpretando altri ruoli un po' più seri, soprattutto ecco, in una delle collaborazioni proprio con Claudio, in due, anzi, collaborazioni con...
1: Anche
0: No,
1: più di due, tu ne
0: no,
1: hai viste
0: quelle che
1: due?
0: ho
1: Sì,
0: visto
1: sì, sì,
0: io,
1: sì,
0: dicevo, infatti.
1: sì, sì.
0: Dove appunto interpretavi nell'inferno di Dante il Conte
1: Contegolino.
0: Ugolino e poi quell'altra opera bellissima, tra l'altro,
1: C'è stata la
0: ambientata
1: pioggia, sì.
0: e C'è stata la pioggia, ambientata proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio all'interno dei rifugi. Quindi, quale migliore ambientazione di quella originale, effettivamente. E sono stati due capolavori, permettimi, perché lo staff insomma, gli attori erano tanti, tutti quanti ben coordinati in tutte le sezioni, in tutte le scene. È stato veramente piacevole. Guardare, insomma, anche con temi forti come quelli che, insomma, che sono stati, però dei lavori veramente fatti bene e pubblicamente, insomma, ufficialmente ti faccio i miei complimenti.
1: Grazie, sì, sono state due azioni teatrali itineranti che avevano tra l'altro lo scopo anche di valorizzare, no, un po' il patrimonio culturale che abbiamo qui nel nostro territorio. Sicuramente attraverso Dante è stato un esperimento portare in scena, insomma, moltissimi canti, moltissimi personaggi dell'Inferno, quindi la prima cantica della Divina Commedia, e Andrea, insomma, è stato veramente molto bravo nell'interpretare Conte Ugolino, ma anche Camilla ha partecipato a quell'azione teatrale interpretando il personaggio di Paolo in Paolo e Francesca, quindi il canto quinto. E C'è stata la pioggia è stato un progetto invece di rilevanza culturale, secondo noi, storico-culturale, proprio perché si basava su testimonianze reali che abbiamo raccolto nel corso degli anni insieme a Compianto Renzo Rossi, che era un nostro amico ormai purtroppo scomparso, e che era un po' la memoria storica di Colleferro e che ci aveva permesso, insomma, di mettere su questo insieme di testimonianze, di memorie di chi lì sotto ai rifugi ci ha veramente vissuto e quindi poi di portare avanti questa drammatizzazione divisa per episodi, di cui siamo molto orgogliosi, e anche grazie soprattutto al lavoro di tutta Officina Teatro, a Mente Sveglia che hanno collaborato e con la compagnia di Camilla che è Futura Teatro. Sono tre entità che, insomma, spesso lavorano insieme e lavorano bene.
0: E lo fate veramente bene, esatto. E continuiamo insomma a parlare di Faustbook. E io infatti volevo sapere proprio da Camilla, che fino adesso è rimasta in silenzio, dice vabbè, intanto io aspetto. Com'è stata già, diciamo, come esperienza, come ti sei ritrovata a
1: Dal nulla,
0: interpretare questa cosa?
1: dal super nulla, è arrivato un messaggio un giorno da Claudio e c'era scritto: io e Andrea ti dobbiamo parlare. Che ho fatto?
0: Bello.
1: Che ho fatto? Non so. E no, niente, poi mi hanno spiegato tutti e due il progetto, bellissimo, ma un conto è spiegato, un conto poi è stato viverlo, perché è stato completamente diverso, bellissimo. Un'esperienza che non capita tutti i giorni, cioè non è uno spettacolo che poi io non ho fatti così tanti, però non mi era mai capitato di lavorare in quel modo. E poi, come sta dicendo Claudio, io sono un po' la proiezione del pensiero di Faust, quindi anche lavorare in quel senso è stato stimolante tantissimo. È stato un po' complicato perché poi i movimenti andavano in base a Faust, in base ai suoi pensieri, e
2: Però è stato veramente bello, sì.
0: Ecco, proprio a proposito di questo, mi è venuta in mente adesso una domanda. Visto che dicevi lavorare in questo modo, i movimenti in base al pensiero di Faust, eccetera, appunto, come è strutturato il tuo lavoro, in questa rappresentazione e soprattutto, cioè, proprio come è una cosa che. Perché tu balli
2: Sì. Sì.
0: fondamentalmente nello spettacolo e
2: Eh,
0: sono tutti passi. Cioè, come l'hai strutturata proprio? Da dove l'hai presa? Come te li sei inventati?
2: no, allora, diciamo che Claudio mi mandava le basi musicali, mi manda tutt'oggi con lo spettacolo sabato le basi musicali, insieme a una spiegazione, perché con la musica posso fare tutto.

0: pensato prima a interpretare quello che Claudio immaginava, sperando di esserci riuscita,
1: Ci sei riuscita, ci sei.
0: e poi trasformare le sensazioni che volevamo trasmettere sul corpo.
1: Un
0: Un
1: lavorone
0: lavorone.
1: proprio è stato più difficoltà o più, non so come dire, cioè ha avuto appunto più difficoltà oppure ti sei trovata comunque in automatico
0: No, difficoltà.
1: difficile.
0: Sono onesta, difficoltà tanta, ma perché poi cioè, montare la io non montavo la coreografia quando ero lì a fare le prove, quindi la montavo a casa. Ok, io comunque andavamo sì in sede, ma comunque da io poi riportarla insieme ad Andrea sul palco, capire gli spazi e l'oggetto di scena
1: Che era Andrea.
0: che era Andrea. L'oggetto di
1: L'oggetto.
0: scena.
1: Non meno.
0: No.
1: Beh, no,
0: Poi
1: come pensi?
0: voglio dire pure l'emozione di ballare con un ballerino che Bravissimo.
1: cioè, lo fa da anni lui.
2: Scusa, sposti i capelli.
0: No, no, quello è stato complicato più il montaggio delle coreografie perché poi monto sì, poi c'è la modifica, poi ricorda la modifica, poi c'è la modifica della modifica e sono tante. Quindi quello è stato un po' complicato, però bello.
1: Per uno spettacolo che dura più o meno
2: Beh, un'oretta, sì.
1: un'oretta. Ok, intanto diamo la linea alla regia e torniamo tra pochissimo.
3: Ci sono tesori che si scavano sottoterra. Nascono liberi tra le vette dei Monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto, è la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.

0: E allora rientriamo nel frattempo durante questa mini pausa. Abbiamo visto su Facebook un video con degli spezzoni di scena del Faustbook e dicevi, Claudio, che erano proprio un video montato con le scene clou,
1: Sì, diciamo
0: fondamentalmente, dello
1: erano
0: spettacolo.
1: scene particolarmente significative perché le abbiamo selezionate proprio perché in qualche modo ci fanno vedere il confronto che Faust ha con personaggi che comunque sono proiezioni della sua mente e dei suoi ricordi, con i quali non riesce a stabilire alcun tipo di relazione. Poi vedrete, se verrete a teatro, vedete anche come succede questo distacco che c'è fra lui e i personaggi, in particolar modo il famosissimo personaggio di Mefistofele, no? Che è uno dei servi di Lucifero, ma in questa nostra versione in realtà rappresenta appunto una proiezione di Faust, la parte malvagia di Faust con la quale lui è perennemente in lotta e soltanto una volta riescono i due ad avere una sorta di dialogo, ma è un momento che noi abbiamo chiamato il momento del ventriloquo, cioè quando Mefistofele utilizza la voce di Faust per esternare quella che è la propria considerazione sull'inferno e sulla necessità di siglare questo patto. Il punto è che però Mefistofele, se è una proiezione interiore di Faust, allora Faust si sta dando questi suggerimenti da solo. Questo è un po' il messaggio che vogliamo mandare, cioè che l'uomo contemporaneo, contemporaneo intendo veramente della nostra epoca, non tanto della contemporaneità come periodo storico, ma proprio di questa epoca qui, sia molto spesso in conflitto con se stesso, prima ancora che con gli altri. Ecco, questo è un po', il succo del discorso che c'è nel fondo di questo spettacolo.
0: Certo, assolutamente sì. Andrea,
2: Dario.
0: no, come hai la tua emozione fondamentalmente nell'interpretare un ruolo del genere? Aspetta, perché c'è un rientro in cuffia, forse non. Ok, no, dicevo, un'interpretazione che ti è riuscita naturalmente o hai, non lo so, hai dovuto faticare un po' di più?
2: No, in realtà, mazza che domanda. No, io mi sono divertito tantissimo a interpretarlo a modo mio. Poi Claudio, come facciamo spesso nelle prove, io esageravo, lui riduceva, oppure io riducevo e lui tendeva ad aggiungere. No, io mi sono divertito tantissimo per quello che rappresenta questo spettacolo, per noi tre, ma anche culturalmente, e perché io una cosa così non l'ho mai fatta in vita mia. Ho fatto molte, molte parti, ho raccontato molte storie, ma una cosa così, non lo so, è proprio strano da dire. Ho trovato, come diceva anche Camilla, difficoltà giustamente nel prepararlo, perché comunque è tanta memoria da fare. Però mi sono sentito totalmente a mio agio. Questo nell'interpretazione proprio ho sperimentato. Questo mi è piaciuto tantissimo. Sì. Sto proprio nella mia comfort zone, diciamo. Sto,
0: Sì, eh?
2: sì. No, quando parlo di questo spettacolo c'ho gli occhi a cuoricino, non è. Quindi sì.
0: no, no, si vede, quindi diciamo è stata una faticaccia, però
2: Sì, perché come dici tu,
0: soddisfacente.
2: che sì, assolutamente, che è un complimento. Io ho spesso lavorato su commedie, quindi molte persone mi hanno conosciuto nelle commedie, però la mia terra natia, diciamo, è questo qua, questo genere
0: Questo
2: qua,
0: genere.
2: sul drammatico, sì.
0: Camilla, per te?
3: Ah, io pensavo che era solo a lui la
0: No.
3: domanda. E allora, diciamo che ce l'ho avuta l'ansia. L'ansia ce l'ho avuta, ma più che altro per non tanto per la. Beh, io non tanto per la memoria perché non parlo.
0: Già,
3: Quindi
0: beh, però.
3: quello no.
1: La memoria muscolare, no?
3: Memoria muscolare,
0: Certo,
3: sì,
0: ricorda
3: quella.
0: comunque tutti i
2: Non
0: movimenti
2: so.
0: in un'ora di spettacolo,
2: Non
0: no?
2: so
0: Quella però
2: qual è peggio,
3: mi
2: diciamo.
3: preoccupava fino a una certa. L'ansia principale era il cambio di personalità tra i vari personaggi che, personaggi, sì, che interpreto. Quello un po' perché poi quando hai uno stile tuo a livello di movimento è difficile distinguerlo nei vari casi. È un sacco difficile. Quindi avevo più ansia per quello, però poi per tutto il resto con loro mi trovo benissimo. Le prove sono state super divertenti. Divertentissime. E poi quando siamo andati in scena è stata proprio, cioè io almeno sono arrivata proprio al culmine dell'emozione, non mi reggevo più.
0: Sì, immagino. Anche perché poi, insomma, cercare di trasmettere anche stati d'animo, eccetera, con quei movimenti, credo sia quella poi la cosa più difficile e impegnativa,
3: Sì, che
0: immagino.
3: in realtà fino a che magari mi sono ritrovata a interpretare lo stesso personaggio dall'inizio alla fine, ok, perché poi lavoro solo su quello, però avere lo switch anche tra Mefistofele, poi un altro personaggio, poi torna Mefistofele, poi ritorna Mefistofele, quello è un po'...
0: Aspetta, chi ero?
3: È successo, è successo. Sono entrata Elena, invece ero
2: Sì.
3: Mefistofele.
2: Dice, ammazza, che Mefistofele sexy, che la mascherina.
0: Sì, no, poi figurati, io, insomma, provo soltanto a immaginare, perché io veramente anche a scuola di recite, come movimenti, giusto l'albero, volevo fare. Se tirava vento facevo così, perché sennò tronco pure io. E così. Claudio,
1: Posso
0: invece,
1: aggiungere una cosa
0: come
1: sul...
0: no, come
1: Allora,
0: no?
1: loro hanno lavorato, secondo me, bene in un processo che, ecco, forse può essere un pochettino la parte interessante da riferire oggi, no? Portare un po', da mettere un po' sul piatto per chi potenzialmente è interessato a venire a vedere questo spettacolo, che è stato uno spettacolo con un processo di costruzione diverso da quello al quale siamo abituati, ma noi per primi siamo abituati a un processo di costruzione differente. In questo caso è stato un progetto di scrittura scenica, cioè la scrittura del copione, la parte, diciamo, del dialogo, che poi sostanzialmente è un monologo, anche se fatto a più voci, andava di pari passo o anticipava di poco quella che era la prova in scena. Quindi, siccome anche le musiche di questo spettacolo sono originali, io ho cercato sempre di fornire a Camilla, la musica prima di arrivare in scena, di modo tale che lei potesse presentarsi senza necessariamente improvvisare in quel momento, perché Andrea anche aveva delle parti già pronte, e poi verificare la loro effettiva funzionalità sulla scena, per poi ritornarci sopra e vedere di cambiare quello che non rappresentava bene l'idea che avevamo in testa o semplicemente non era coerente con quello che stavamo sviluppando e raccontando in quel momento. Quindi è stato un procedimento abbastanza sperimentale, anche se è chiaro che a teatro si è fatto e si è visto di tutto ormai, però per noi è stato un procedimento nuovo appunto di scrittura scenica, di drammaturgia in parallelo con quello che può essere il tirocinio allo spettacolo, quindi le prove, quelle che chiamiamo prove, e che può aver suscitato sicuramente della curiosità, ma anche qualche difficoltà in più, perché i cambiamenti che venivano fatti poi
0: Certo.
1: andavano metabolizzati e convertiti in qualcosa di diverso per la prova successiva. Questo però ci ha anche permesso di giocare un pochettino sulla rappresentazione, proprio perché se hai la possibilità di modificare un qualche cosa che di solito viene dato per immodificabile, cioè il copione, allora in quel caso hai anche la possibilità di sfruttare meglio le loro risorse e le loro qualità, perché non le hai immaginate soltanto conoscendo per esempio Camilla molto poco rispetto a Andrea. Andrea lo conosco da 15 anni, Camilla da un paio d'anni, due o tre, quindi sarebbe stato difficile prevedere su carta tutto quello che invece loro sono stati capaci di fare poi sulla scena. Ecco,
0: Certo.
1: questo ci tengo a dirlo.
0: Ecco, no, poi a proposito di questo, a parte che copione immodificabile fino a un certo punto,
1: Dipende dalla realtà, sì.
0: perché insomma,
2: Lui ne sa qualcosa.
0: potrei raccontarti alcuni aneddoti che dovremmo starci altre 2 sere. Un copione nasce in un modo e poi finisce, viene portato in scena totalmente in altro. Va bene, a parte questo, a proposito di quello che dicevi. Quanto è stato difficile trasmettere a loro due quello che tu avevi in mente di rappresentare e quanto poi effettivamente la realtà ha, diciamo, in base all'aspettativa, quanto poi ha
2: Influenzato.
0: influenzato?
1: Allora, io dirò una cosa adesso che può sembrare un pochettino precostruita, ma non lo è. Nel senso che per me non è stato difficile, salvo in qualche passaggio dello spettacolo, perché loro hanno migliorato l'idea che avevo in testa, perché l'idea che avevo in testa era al netto della loro conoscenza. No, veramente, perché sapevo le capacità di Andrea, perché soprattutto nel Contucolino mi aveva stupito. Però qui è andato oltre le aspettative, cioè io quando stavamo lì alle prove capivo che c'era un potenziale da sfruttare meglio. E con Camilla è stata una scoperta, perché a me piace la velocità nella performance, soprattutto su quella specie di sound design che faccio di solito, che è un processo particolare. E sovente mi sono trovato in difficoltà perché è difficile farmi capire, mentre invece lei, per sua stessa ammissione, perché io non è che la conosco così tanto, preferisce lavorare su questo tipo di stimoli sonori. E quindi per me si è aperto un mondo, perché dico, porca miseria. Non pensavo di ricevere di più di quanto io riuscissi poi a comunicare. Qui, da questo punto di vista, è stato più semplice del previsto, perché le mie idee erano circoscritte alla mia capacità di immaginare cose di cui non sono ben competente rispetto, per esempio, alla performance in scena o anche alle variazioni che ha fatto Andrea in certi casi. Quindi questo mi ha fatto lavorare meglio, devo dire, rispetto a quanto sono abituato a fare normalmente. Infatti, spesso nella scrittura degli spettacoli mi faccio aiutare da Daniele Gatti, che saluto in questa occasione, perché altrimenti rischio di fare sempre le stesse cose, rischio di essere chiuso nelle mie conoscenze e nelle cose che penso funzionino. Loro mi hanno aperto ulteriori strade, ed ecco perché Fausto Bocca è uno spettacolo così diverso dalle esperienze precedenti.
0: Ecco, quindi insomma aspettatevi anche altri prossimi spettacoli insieme perché a quanto pare è
1: Sì.
0: andata bene, insomma. Poi il risultato rispetto alle aspettative è stato.
1: Sì, noi abbiamo fino adesso abbiamo soltanto debuttato in una cornice comunque importante, perché abbiamo debuttato all'Altaluna Festival su invito del direttore artistico Filippo Maria Cardillo, quindi che salutiamo anche lui. E è stato un debutto importante. Stavamo in un cartellone, insomma, con Sergio Rubini, Lillo e Greg. Non è semplice da sostenere emotivamente, no? E penso che ce la siamo cavata bene, anche a detta del pubblico, del direttore artistico stesso. E quindi questa è sostanzialmente la nostra seconda replica, e speriamo che in futuro possa crescere ulteriormente, anche se questo dovrà significare necessariamente anche rivedere alcuni passaggi. Però per il momento siamo soddisfatti e continueremo con questa versione, qualcosina abbiamo messo a punto. E poi vedremo nelle prossime repliche, nelle prossime stagioni, sperando di farle, ovviamente.
0: Sicuramente sì. Allora io do un secondo, una linea alla regia, il tempo giusto di un caffè.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come la passione artigiana che dal 1960 guida Caffè Fantini, la storica torrefazione romana. Caffè
1: Dario, devi mettermi
4: Fantini,
1: troppo, Dario.
4: un viaggio unico tra pregiate monorigini, miscele bio e l'energia dei superfood. Caffè Fantini non si beve, si vive. È moda, cultura, lo stile italiano a casa tua. Caffè Fantini. Semplicemente il caffè, da gustare ogni giorno.
0: Eccoci rientrati, giusto, veramente giusto il tempo di un caffè. Allora, stiamo arrivando in chiusura, siamo arrivati alla chiusura di questa chiacchierata che ricordo per chi si fosse messo in ascolto da poco, che stiamo parlando del Faustbook, uno spettacolo teatrale che verrà riproposto sabato prossimo, il 17 ottobre, a Velletri al Teatro Aurora alle ore 21. Con la regia di Claudio Dezzi e gli attori sono Andrea Bafati e Camilla Acchione. Ne stiamo parlando, già ne abbiamo parlato, quindi se vi siete collegati adesso, vi invito poi ad andare a sentire la
2: La
0: registrazione, diciamo,
2: replica.
0: il podcast, fammi dire le parole come il podcast sul nostro sito arteradio.it. Quindi niente, siamo in chiusura. Cos'altro dire di questo spettacolo?
1: Vai Andrea,
2: Io?
1: di qualcosa
2: No,
1: tu.
2: beh, ormai tocca a loro,
1: Sei il
2: quindi no,
1: volto.
2: sì.
1: Va bene, io posso aggiungere soltanto
0: Sei il
1: che.
0: Fausto.
2: Cioè,
0: No,
2: sì,
0: esatto.
2: esatto.
0: Fausto, dici qualcosa anche tu.
2: E niente, ora sta a voi, venite a vederci e giudicate se abbiamo detto cafonate o la verità su questo spettacolo a cui teniamo tantissimo tutti e tre, letteralmente.
0: Quanti caratteri hai in questo
2: Sì,
0: spettacolo?
2: due sicuro.
0: Soli?
2: Il lato buono e il lato
0: Dai.
2: cattivo bastano, fidati.
1: Sì, eh? C'è più un lato
2: No,
1: riflessivo e un lato
2: sì.
1: invece punitivo nei propri confronti,
2: Sì.
1: quello sì. Quindi tre caratteri, anche se uno lo sentiamo soltanto nei momenti in cui calano le tenebre sulla scena e c'è una registrazione della sua voce inconscia che riflette su grandi interrogativi che a quel punto il personaggio dovrebbe porsi, ma che non si pone in realtà. E quindi li lasciamo per lo spettatore, anche con una sorpresa finale, direi, no? Un ultimo invito, che però chi verrà
2: Non
1: lo scoprirà,
2: spoileriamo,
1: certo, sì.
0: assolutamente sì. Io ripeto, ci sarò, quindi non vedo l'ora di scoprirlo. Bravi! Intanto ci scrivono. venite in tanti, sì, è l'invito anche da parte di Leonardo. Non ve ne pentirete, quindi cos'altro dire? Oh, ho visto l'inferno presso i rifugi di Colleferro, davvero bellissimo. Claudio indovina sempre gli interpreti di ogni spettacolo. E questo è vero. Questo c'è questa predisposizione proprio a
1: Gli attori non sarebbero
0: scegliere
1: tutti d'accordo su questo,
0: il.
1: immagino, però sono stati eccezionali. Hanno recitato lo stesso pezzo per un totale di 60 volte in quei 2 weekend. Quindi Andrea lo sa perché anche Camilla c'erano entrambi. Quindi sono stati veramente bravissimi. Poi quest'estate l'abbiamo replicato a Gavignano, nel centro storico. È stato un ottimo successo. E sì, anche a Officina Teatro, a Mente Sveglia e a Futura Teatro, che sono le 3 compagnie che noi rappresentiamo in questo progetto di convergenza fra compagnie, come lo vogliamo chiamare, questo progetto che si chiama Verba Extensa proprio perché oltre la parola andiamo oltre, andiamo al di là della semplice parola per estenderci nei confini della performance, della multimedialità, delle videoproiezioni, però alla base abbiamo queste 3 realtà molto belle di questo territorio e quando possiamo le facciamo collaborare.
0: Collaborate con un bel successo, insomma, discreto successo.
1: Sembra di sì,
0: Ovvio,
1: poi.
0: ho visto le foto di Colleferro, insomma, mi è sembrato
1: Ah, beh, sì, a Colleferro
0: un bel
1: sì.
0: successo davvero. Al di là poi, ecco, del Facebook, i prossimi impegni, diciamo, delle vostre tre compagnie diverse.
1: Per quanto riguarda Officina Teatro, abbiamo un inizio stagione a fine ottobre, quindi valuteremo cosa fare. E, sicuramente stiamo prepareremo una rassegna a tema, anche questa volta, come abbiamo fatto con la Shakespeareana un anno fa, e che però partirà probabilmente con la stagione 27-28. Quindi ci dedicheremo quest'anno a un paio di cose, 2 o 3 cose, e poi andremo, di nuovo ad animare un po' i luoghi culturali della città. Quindi i rifugi, l'auditorium, il teatro, la biblioteca. E con Verba Extensa invece io pensavo di organizzare un evento per far conoscere questo progetto. Vorrei farlo a primavera, non lo so se riuscirò. Dico, parlo di riuscirò perché poi è un problema più che altro organizzativo e di materiali da presentare a chi lo spettacolo poi lo deve interpretare. Però vedremo, insomma, resto fiducioso. Poi su Futura Teatro e a Mente Sveglia risponderanno loro.
2: Dai, futura.
3: Vado Futura? No,
2: Vai, vai.
3: con Futura siamo usciti da poco dal periodo di Altalluna Festival, quindi diciamo che ci siamo presi un po' questi giorni per riposarci, sistemare un po'
0: Il mese sabbatico.
3: esatto, il mese sabbatico. E niente, tra poco ci metteremo al lavoro per nuovi progetti, siamo tutti affamati di palco e quindi dopo questa organizzazione, diciamo, di questo grande festival. Diciamo che l'obiettivo è la salita nostra sul palco. Non vediamo l'ora.
2: A Mente Sveglia abbiamo inaugurato settimana scorsa la nostra nuova sede con il palcoscenico. Finalmente abbiamo una saletta nostra in cui fare eventi, fare spettacoli. E niente, ho iniziato ufficialmente la stagione e a breve proporremo qualche evento, qualche spettacolo nella nostra sede.
0: Ok, io a riguardo invito tante persone, tutte le persone che possano essere interessate ad avvicinarsi al teatro, anche partecipando, insomma, perché no? Perché insomma, il teatro aiuta e non poco, apre le menti e aiuta specialmente i ragazzi. Gli
2: Sì.
0: aiuta anche a formarsi caratterialmente, gli aiuta con la memoria, che insomma, non è da
2: Non riesco
0: poco,
2: a.
0: anche da quello non è scontato sicuramente. Quindi invito tutti quanti ad avvicinarsi avvicinatevi al teatro perché ne vale veramente la pena. Ragazzi, per me è stato veramente un piacere avervi qua.
2: Piacere
0: Sono
2: nostro.
0: stato contentissimo perché non capita, perlomeno a me non capita quasi mai di parlare di teatro, di spettacoli. Poi quando sono questi tipi di spettacoli così un po' più particolari mi incuriosiscono sempre tanto e quindi mi piace poterne parlare e scoprirli in diretta
2: Ti
0: e non vedo l'ora di venirvi a vedere sabato prossimo.
1: aspettiamo allora.
0: Assolutamente sì, sarò dei vostri. E niente, allora io intanto ringrazio Roberto dietro al vetro di regia, ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino adesso e vi invito a riascoltare questa chiacchierata che c'è stata tra di noi nel podcast che verrà caricato sul nostro sito artradio.it e vi diamo appuntamento alla settimana prossima sicuramente. Claudio Dezzi, Andrea Bafati, Camillo Acchione, grazie mille di essere stati qua con noi
2: Grazie a te,
3: Grazie a
2: grazie a
3: te.
2: voi, anzi.
0: e andateli, veniteli a vedere sabato prossimo, il 17 ottobre alle ore 21 al Teatro Aurora di Velletri con Faustbook. Grazie, ciao.
2: Ciao.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto su Art Radio ogni sabato alle 10 con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi come può mancare il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo è molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto. Ciao!
2: Scappati in Casa.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra San Nibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio!
2: È mamma,
1: guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Bentornati al consueto appuntamento con Art Vintage. Oggi parliamo di Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, Bagnara Calabra, 20 settembre 1947, Cardano al Campo, 12 maggio 1995. È considerata una delle migliori cantanti della musica leggera italiana, dotata di ampia estensione, di duttilità nel passaggio fra vari registri e di una vocalità capace di coniugare note passionali a note più drammatiche con facilità, nonché caratterizzata dal suo essere sofisticata e con una forte intensità interpretativa. Il suo album di esordio Oltre la collina e il singolo Padre davvero sono giudicati tra i migliori lavori della musica leggera. Successi come Piccolo uomo, Donna sola, Minuetto, Inno e Stelle stan piovendo al mondo. Donna con te, che vuoi che sia, se t'ho aspettato tanto, Per amarti e La costruzione di un amore. La consacrano tra le protagoniste della musica italiana degli anni 70, decennio del quale raggiunge una grande popolarità sia nazionale sia internazionale. È l'unica interprete femminile ad aver vinto due Festival Bar consecutivamente, rispettivamente nel 1972 con Piccolo uomo e nel 1973 con Minuetto. Tra i sodalizi più significativi, il primo con Charles Aznavour, che culmina il 10 gennaio 1978 con un recital all'Olympiade di Parigi. Il secondo con Ivana Fossati, col quale si instaura un sodalizio artistico e sentimentale di cui è frutto l'album Danza del 1978. Ritorna sulle scene nel 1981 in veste di cantautrice con il successo Ti regala un sorriso dopo due interventi alle corde vocali che ne modificano la timbrica vocale e l'estensione. L'anno successivo si presenta al Festival di Sanremo con Non finisce mica il cielo, scritta sempre da Fossati, dove riceve il premio della critica che viene istituito proprio per la sua interpretazione e che dal 1996, anno successivo alla sua scomparsa, prende il nome di premio della critica Mia Martini. Nel 1983 decide di ritirarsi dalle scene fino al 1989, quando presenta Sanremo Almeno tu nell'universo, che la riporta al grande successo. Seguono anni di collaborazioni caratterizzate da canzoni come Donna, Gli uomini non cambiano, La nevicata del 56, Con me, in coppia con Roberto Murlo ed Enzo Gragnagnello, e Stiamo come stiamo, in coppia con la sorella Loredana Bertè. Ha rappresentato più volte l'Italia all'Eurovision Song Contest nel 1977 con Libera al 13° posto e nel 1992 con Rapsodia al 4° posto. Nel 1998 anche Renato Zero le ha dedicato una canzone dal titolo La grande assente, incluso nell'album Amore dopo amore. Enrico Ruggeri e Negromaro le hanno dedicato due canzoni inedite, rispettivamente intitolato Fango e stelle e Scusami mi. Inoltre le sono state intitolati l'anfiteatro Castiglione Cosentino, il piazzale a Spezzano della Sila, Somma Vesuviana, monumento a Bagnara Calabra, parco a Roma, vie nelle città di Roma, Biella, Calenzano, Bagnara Calabra, Acuto, Bisignano, Osimo, Pontenure, Sersale, Soveria, Simeri, un'altra nella frazione abruzzese di Bazzano dell'Aquila, costruito a seguito del sisma

vita nell'immagine artistica di Mia Martini al secolo, Domenica Adriana Rita Bertè e degli altri componenti della famiglia Bertè nel mondo. Ebbene, tutto per Mia Martini, ci sarebbe tantissimo da dire perché è una grandissima artista. Intanto vi lasciamo con una delle sue più belle canzoni e vi diamo l'appuntamento a domani con un nuovo Art Vintage. Da Roberto Di Baldi è tutto. Buon proseguimento con i programmi di Arte Radio.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: This is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
7: Buonasera dalla redazione.
8: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
7: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
8: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
7: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori. Ne dà notizia il New York Times.
8: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
7: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio d'Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato, a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Art Radio.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC. Gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648. O visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
0: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design. Massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
4: No, è mio!
5: È mio!
4: Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
1: Artradio, solo grandi successi.

aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
1: Stai ascoltando Art Radio.
5: Ciao a tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart, ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7, VAR variante Formia-Garigliano, è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
7: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
6: Davvero? E con quale gestore?
7: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
6: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
7: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

che si mangia bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Black Planet Radio Show. New R&B.

0: Allen, questo rifacimento di Let's Stay Together di Tina Turner, ricantato da Sae.
1: Vieni, vieni, Shita. Posela, posela.

0: il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.
1: You're listening to the Black Planet Radio Show. Smooth Jazz.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stanco della solita routine, accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: E se fossi un pittore?

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: A chi viaggia con lo sguardo fisso all'orizzonte, a chi stringe una mano sul sedile passeggero. A chi trova un'emozione in ogni accordo. Questa sera balliamo con i sentimenti. Benvenuti a una nuova, dolcissima puntata di Western Soul su Art Radio.

un viaggio che comincia al tramonto, sulle strade che portano lontano. Se cercate una canzone che vi stringa la mano, siete nel posto giusto. Siete su Western Soul, l'anima romantica del country inizia ora. Su Art Radio.

mentre la luce del giorno si scalda e il mondo intorno rallenta. C'è un posto dove il tempo si ferma. Sintonizza il cuore sul ritmo della frontiera. Benvenuti a Western Soul. Lasciatevi trasportare dalle nostre storie. Su Art Radio.

0: Come on, baby.
1: Niente storie, solo grande musica. Stivali ai piedi, volume al massimo e anima selvaggia. Siete sintonizzati su Art Radio. In Western Soul, la radio che morde la polvere.

a chi viaggia da solo, a chi stringe una mano in pista, a chi cerca la sua strada. La musica è il posto in cui ci incontriamo sempre. Buonanotte romantici selvaggi. Il vostro Western Soul vi aspetta al prossimo tramonto. A presto. Su Art Radio.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
2: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di Segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto, è la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
3: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16:30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351-21. Oppure al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
2: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
3: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. È un altro giorno e mi devo svegliare,

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Radio.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.